Midumakwela etenne mavati ninda noina sita ratri. Ajit Pererata mehema kiyanna geete liyanne Hemasiri Halpita.